0: Oh. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
9: Hello.
10: I'm on the phone.